0: poletje. Sami hiti non-stop.
1: Meno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Marko Šamona. Kapris.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon, con Radio Capis.
2: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee.